Cosa che l'offre presto. Che il Jean-Jacques è mai. Oi sta paura. Non è di fermo. In inglese. Ma